entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più.